0: sobresalir de esta situación.
1: Auguro al Papa il meglio per a seguito di questa nuova diagnosi e sono diciamo, fiduciosa sia nel progresso, nella ricerca, nei medici e penso che appunto sapranno come gestire la situazione e sapranno appunto far uscire il Papa da questa situazione al meglio, dato che comunque è una figura molto importante sia per l'Italia ma per il mondo intero, è importante diciamo, mantenerla tale.
2: Io tengo il desiderio di vederlo. Y abrazarlo porque él representa la católica de todo el mundo. Tenemos que orar por nuestro Papa, que salga de esto y que Dios lo bendiga y lo respete.
3: Siempre y dovunque, viva Papa Leone. Leone, Leone. Su, coraggio, che ci vedremo a Piazza San Pietro.